Quinto decimo calendas Marci, luna undecima. Brixie Natali Sanctorum Materum Faustini et Jovite Fratu, qui sub Adriano Imperatore post multa preclara ob Christi fidem suscepta certamina, victrice martiri corona acepervum, Romae sancti gratonis martiris, qui cum uxore su